0: ripeto, l'esilenzio delle orme ormai sorde a fumi di passaggi senza cagione.
1: Che dire la ragione? Di chi è attivo? Di chi batte? Di chi divora gli echi nel dialogo tra i sordi che sfiorano pareti? Inaltando le visioni del giorno.
0: Che rivedono il silenzio delle orme.
1: Guarda, dire oggi senza cagione delle diversioni, delle traslazioni, delle collisioni, delle pressioni di quelli che misurano le superfici appaggenti. Delle occasioni di perversione più perdute ma per sempre, delle germinazioni, delle gemmazioni intermediate, del protrarsi incontrollato della popolazione, ripeto, di quelli che pretendono regole e difendono senza motivo caute liturgie.

0: Circonvoluzioni dove aree di proiezione hanno funzione motoria sensoriale, hanno funzione motoria e sensoriale, dove l'invenzione,
1: dove l'invenzione,
0: e finzioni, e rivelazioni, e corrispondenze, e dire del sistema delle pieghe e delle confusioni, e dove abitare lo spazio. Vulve tempo.